0: atoto lo suden
1: yako manga daktari
0: atimo nge wiroma atoto ne dole arudi na dilawi uno do akamonda timango sara na jokindu uno do akamonda timango

Banyo ama yu akno mon di miuti yu terkano korgi nya kano mene yu yiru wunya nongi lo pio pio.